posso farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno un po' con me per farci compagnia.

0: sta con me. Che stiamo bene. L'ho ritrovato, forse, l'altro di me.
1: Frequenus Ment Radio Citrus FM 93.3 Sami.